payay omo payay na o ma sayay oh atam fo payay o payay le kwa si o aso wa di wa di ya kan yi di ani aso sa di a wan kan di a wan tro ma le mo oh god Here I didn't hear what come. Yeah, what's wrong?

0: w e n e m e t e b u Samana w a s e d I o
1: Namaya.
0: Hey. m e d I w a s e d a k a u n a m e d I w a s e d a k a u
1: Namaya.
0: m e d I w a s e d a k a u